Coelia, il lumi centaur, il mare, il india o il vature fifero e il terribile.

il lumi s'entrava il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fiero e il tiriva l'est.